Cosa vi riflette già vuole? Ci lol mo normal señ bi lol mo normal waxuma la liberu yap ci semaine bi waye

0: ak fatelliku mam tierno Ibrahim Mbacke
1: ngir sam digeunte bi nga xamne mo taxone ak Serigne Mbacke soxna
0: di ci fatelliku wale ak ñaanale Serigne Fallou Mbacke mom bay Serigne Mbacke
1: mom Serigne Ibra Absa
0: ñu gën ko min ci Serigne Fallou Madlabou ak soxna Fatima Mbacke mom Serigne Cheikh Diatou haaji mamam depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci woon bolim ko ma islamique bi yepp di ci woon bolim ko askano ci mamaram ak mbossobe ak bolim jabotou cheikh yi di ci woon bolim talibi ak fuñ fi mën di nekk di ñaan cipp ko ci tew yalla fajj sey aajo ci barkeb cheikhou khadim